0: Ora, a parte il suo presente, una parola veramente a sentire una più posizione di sei. Salto di eco. Sono un cestello, se vediamo solo per la palizia, devo. Argentina 1728 tiene aprobado aeroparque de Viejo, 260 hasta Paraná, y van 4 grados la salida, el 619 hasta ahí mantenemos 5-0, 5-0-2
1: respecto. El 1-5-3-8.
2: Correcto.

Ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte, ritorno a Puerto Marte,

0: Radio, si tienes que avisar, estamos con el ayuda, con permiso para San Fernando. Argentina 1346, partido. Arriba, minuto 26, liberan 21-9, saludos.
1: 4-5, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4,